0: fuori buio.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

0: 2 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: senti che bel rumore.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000.
2: Buongiorno.

0: 23 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 54 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: 5 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 23 agosto, buona domenica a tutti. Ariete, direi che questo è un periodo di grande riflessione. Da quando Saturno è entrato nel segno, devi rivedere alcune responsabilità, abitudini, anche la direzione nella professione. In amore qualcuno può percepirti un po' distante. Saranno le preoccupazioni? Toro, il lavoro riparte da domani, quindi potresti dover decidere se accettare un accordo, cambiare attività. E soprattutto per le questioni economiche, con Giove dissonante, bisogna essere un pochino più oculati. Settembre porta una nuova direzione. Gemelli, fase favorevole per relazioni e lavoro. Venere facilita gli incontri, mentre una situazione professionale può finalmente sbloccarsi. Possibili cambi di gruppo, ruolo o ambiente. Cancro, in amore c'è una certa distanza da chiarire, però io non penso che si tratti di una crisi profonda. Ritengo che molti, confusi dal lavoro, magari presi da tanti impegni, da una novità, siano distratti. Meglio capire cosa sta succedendo prima di trarre conclusioni affrettate. Per il leone successo e risultati non mancano, ma bisogna rallentare. Più volte ho detto che da quando Giove è nel segno e Saturno è favorevole, le occasioni per mettersi in luce non mancano. Addirittura può esserci stato un ritorno di fiamma, un'emozione particolare. Più il lavoro è sempre incessante, quindi il fisico è messo alla prova e troppi impegni possono pesare. Vergine, il sole nel segno porta forza, chiarezza e voglia di emergere e si prepara una fase importante in vista del 2027. Ci saranno delle chiamate, opportunità significative. Certo, molti stanno pensando, ma io che ci sto a fare qui? Nel senso che in certi posti, luoghi, probabilmente non ti trovi più a tuo agio. Bilancia, protagonista è soprattutto l'amore. Una persona vicina può aiutarti a superare delle difficoltà accumulate negli ultimi anni. Anche sul lavoro arrivano idee positive e promettenti. Lo Scorpione, come sto ripetendolo un po', deve stare attento alle questioni di soldi, lavoro, soprattutto se un contratto non è stato onorato, una fattura è saltata, insomma, i rapporti vanno curati. L'amore dovrebbe essere la tua ancora di salvezza, anche perché a settembre Venere sarà nel segno. Questo favorisce riconciliazioni e incontri. Sagittario, periodo di cambiamenti e nuove avventure. Hai la capacità di adattarti senza restare ancorato al passato. Sei un sempreverde, quante volte l'ho detto. Poi adesso abbiamo Giove e Saturno favorevoli, nuove esperienze, progetti, anche l'amore si risveglia. Capricorno, puoi riprendere quota nell'ambito del lavoro, ottenere riconoscimenti, insomma la tua forza è decisamente in crescita. Tra l'altro il 2027 sarà un anno molto importante, ne parlerò giorno dopo giorno. L'amore è favorito, sì, ma attenzione a non tirare troppo la corda. Nei rapporti con Bilancia, Ariete ci vuole pazienza, così come con il Cancro. Acquario, giornata ideale per amare, per l'amicizia, per la famiglia, accetta inviti, divertiti. Il lavoro resta rallentato e addirittura stai pensando di chiudere delle situazioni che non valgono, oppure presto potrebbero comunicarti un cambiamento. Pesci, qualche insoddisfazione c'è, ma bisogna superarla. Tra l'altro la prossima settimana sarà importante per capire quale direzione prendere. Anticipo, mercoledì e giovedì possono portare una sorpresa o un'opportunità. L'amore oggi va protetto, attenzione alle polemiche inutili. Vi abbraccio forte, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Spot. Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
0: Radio Latte Miele, suonano gli anni 2000.

0: 6 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot.
3: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
4: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
6: Latte e miele.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
2: Latte e miele.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitti, poveri!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
6: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
7: La tua salute non può aspettare.
6: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
8: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
9: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18P.
10: Latte Miele.

0: 7:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 23 agosto, buona domenica a tutti. Ariete, direi che questo è un periodo di grande riflessione. Da quando Saturno è entrato nel segno, devi rivedere alcune responsabilità, abitudini, anche la direzione nella professione. In amore qualcuno può percepirti un po' distante. Saranno le preoccupazioni? Toro, il lavoro riparte da domani, quindi potresti dover decidere se accettare un accordo, cambiare attività. Soprattutto per le questioni economiche, con Giove dissonante bisogna essere un pochino più oculati. Settembre porta una nuova direzione. Gemelli, fase favorevole per relazioni e lavoro. Venere facilita gli incontri, mentre una situazione professionale può finalmente sbloccarsi. Possibili cambi di gruppo, ruolo o ambiente. Cancro, in amore c'è una certa distanza da chiarire, però io non penso che si tratti di una crisi profonda. Ritengo che molti, confusi dal lavoro, magari presi da tanti impegni, da una novità, siano distratti. Meglio capire cosa sta succedendo prima di trarre conclusioni affrettate. Per il leone successo e risultati non mancano, ma bisogna rallentare. Più volte ho detto che da quando Giove è nel segno e Saturno è favorevole, le occasioni per mettersi in luce non mancano. Addirittura può esserci stato un ritorno di fiamma, un'emozione particolare. Più il lavoro è sempre incessante, quindi il fisico è messo alla prova e troppi impegni possono pesare. Vergine, il sole nel segno porta forza, chiarezza e voglia di emergere e si prepara una fase importante in vista del 2027. Ci saranno delle chiamate, opportunità significative. Certo, molti stanno pensando, ma io che ci sto a fare qui? Nel senso che in certi posti, luoghi, probabilmente non ti trovi più a tuo agio. Bilancia, protagonista è soprattutto l'amore. Una persona vicina può aiutarti a superare delle difficoltà accumulate negli ultimi anni. Anche sul lavoro arrivano idee positive e promettenti. Lo Scorpione, come sto ripetendolo un po', deve stare attento alle questioni di soldi, lavoro, soprattutto se un contratto non è stato onorato, una fattura è saltata, insomma, i rapporti vanno curati. L'amore dovrebbe essere la tua ancora di salvezza, anche perché a settembre Venere sarà nel segno. Questo favorisce riconciliazioni e incontri. Sagittario, periodo di cambiamenti e nuove avventure. Hai la capacità di adattarti senza restare ancorato al passato. Sei un sempreverde, quante volte l'ho detto. Poi adesso abbiamo Giove e Saturno favorevoli, nuove esperienze, progetti, anche l'amore si risveglia. Capricorno, puoi riprendere quota nell'ambito del lavoro, ottenere riconoscimenti, insomma la tua forza è decisamente in crescita. Tra l'altro il 2027 sarà un anno molto importante, ne parlerò giorno dopo giorno. L'amore è favorito, sì, ma attenzione a non tirare troppo la corda. Nei rapporti con Bilancia, Ariete ci vuole pazienza, così come con il Cancro. Acquario, giornata ideale per amare, per l'amicizia, per la famiglia, accetta inviti, divertiti. Il lavoro resta rallentato. Addirittura stai pensando di chiudere delle situazioni che non valgono, oppure presto potrebbero comunicarti un cambiamento. Pesci, qualche insoddisfazione c'è, ma bisogna superarla. Tra l'altro la prossima settimana sarà importante per capire quale direzione prendere. Anticipo, mercoledì e giovedì possono portare una sorpresa o un'opportunità. L'amore oggi va protetto, attenzione alle polemiche inutili. Vi abbraccio forte, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
2: Spot.
3: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom, nuova Capolino, Sassari Lipunti.
4: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Auto Meilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Auto Meilogu, usato di qualità. Auto Meilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
3: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
4: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
5: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
6: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
7: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
6: E dove?
7: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
8: Latte e miele.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: David Guetta, The Monolith Show.

0: Info e biglietti su iDays.it.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
3: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
5: Per Dormire, design for wellness.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
8: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
9: Latte Miele.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Spot. Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
2: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
3: Un sorriso sicuro cambia tutto.
4: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
3: Sorridi, c'è Ichnos!
5: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
6: Latte e miele.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
3: Latte e miele!

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
3: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
4: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
5: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
6: Latte e miele. Così.

0: 9:59.
1: Buongiorno, buona domenica, il 23 di agosto, voi state ascoltando Radio Latte Miele, io mi chiamo Edo, stiamo insieme fino alle 13 anche oggi, 180 minuti di belle chiacchiere che cominciano con l'oroscopo di Paolo Fox.
0: Latte, latte stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 23 agosto, buona domenica a tutti, Ariete. Direi che questo è un periodo di grande riflessione. Da quando Saturno è entrato nel segno, devi rivedere alcune responsabilità, abitudini, anche la direzione nella professione. In amore qualcuno può percepirti un po' distante. Saranno le preoccupazioni? Toro, il lavoro riparte da domani, quindi potresti dover decidere se accettare un accordo, cambiare attività. E soprattutto per le questioni economiche, con Giove dissonante bisogna essere un po' più oculati. Settembre porta una nuova direzione. Gemelli, fase favorevole per relazioni e lavoro. Venere facilita gli incontri, mentre una situazione professionale può finalmente sbloccarsi. Possibili cambi di gruppo, ruolo o ambiente. Cancro, in amore c'è una certa distanza da chiarire, però io non penso che si tratti di una crisi profonda. Ritengo che molti, confusi dal lavoro, magari presi da tanti impegni, da una novità, siano distratti. Meglio capire cosa sta succedendo prima di trarre conclusioni affrettate. Per il Leone successo e risultati non mancano, ma bisogna rallentare. Più volte ho detto che da quando Giove è nel segno e Saturno è favorevole, le occasioni per mettersi in luce non mancano. Addirittura può esserci stato un ritorno di fiamma, un'emozione particolare. Più il lavoro è sempre incessante, quindi il fisico è messo alla prova e troppi impegni possono pesare. Vergine, il sole nel segno porta forza, chiarezza e voglia di emergere e si prepara una fase importante in vista del 2027. Ci saranno delle chiamate, opportunità significative. Certo, molti stanno pensando, ma io che ci sto a fare qui? Nel senso che in certi posti, luoghi, probabilmente non ti trovi più a tuo agio. Bilancia, protagonista è soprattutto l'amore. Una persona vicina può aiutarti a superare delle difficoltà accumulate negli ultimi anni. Anche sul lavoro arrivano idee positive e promettenti. Lo Scorpione, come sto ripetendolo un po', deve stare attento alle questioni di soldi, lavoro, soprattutto se un contratto non è stato onorato, una fattura è saltata, insomma i rapporti vanno curati. L'amore dovrebbe essere la tua ancora di salvezza, anche perché a settembre Venere sarà nel segno. Questo favorisce riconciliazioni e incontri. Sagittario, periodo di cambiamenti e nuove avventure. Hai la capacità di adattarti senza restare ancorato al passato. Sei un sempreverde, quante volte l'ho detto. Poi adesso abbiamo Giove e Saturno favorevoli, nuove esperienze, progetti, anche l'amore si risveglia. Capricorno, puoi riprendere quota nell'ambito del lavoro, ottenere riconoscimenti, insomma la tua forza è decisamente in crescita. Tra l'altro il 2027 sarà un anno molto importante, ne parlerò giorno dopo giorno. L'amore è favorito, sì, ma attenzione a non tirare troppo la corda. Nei rapporti con Bilancia, Ariete ci vuole pazienza, così come con il Cancro. Acquario, giornata ideale per amare, per l'amicizia, per la famiglia, accetta inviti, divertiti. Il lavoro resta rallentato. Addirittura stai pensando di chiudere delle situazioni che non valgono, oppure presto potrebbero comunicarti un cambiamento. Pesci, qualche insoddisfazione c'è, ma bisogna superarla. Tra l'altro la prossima settimana sarà importante per capire quale direzione prendere. Anticipo, mercoledì e giovedì possono portare una sorpresa o un'opportunità. L'amore oggi va protetto, attenzione alle polemiche inutili. Vi abbraccio forte, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

Achille Lauro, la città degli angeli su Radio Latte Miele. Cominciamo con lui le chiacchiere di questa domenica 23 agosto per quanto riguarda tutti

0: Ricordo, super piacere, qualora non ci fossimo mai incontrati, vi farò da accompagnatore praticamente, perché tanti di voi immagino siano già in viaggio. A proposito, fatemi sapere come va, sito autostrade, tutto bene, tutto non bene? Avete un numero di WhatsApp a disposizione che è il 335-787-1910. Immaginatemi seduto dietro nel sedile centrale che vi rompo le scatole con 3 ore di chiacchiere. Scherzi a parte, per fortuna di interrompermi ogni tanto, c'è la bella musica italiana selezionata con cura per voi dagli uffici di Radio Latte Miele. Ci sono anche le notizie serie, quindi è arrivato il momento di dare la linea alla redazione. Poi cominciamo anche noi.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap. Fausto Reali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Prima dei confini ci sono le persone, il forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa. In un discorso dai forti accenti sociali ha invitato a contrastare i rapporti di forza. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, riconoscendo i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce alle sanzioni sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. Lutto nel mondo della cultura italiano, si è spenta a 93 anni Rosellina Archinto, protagonista dell'editoria per ragazzi e decano della produzione indipendente dei libri illustrati. Dagli anni 60 fino ad oggi ha modellato prima con le AM Edizioni, poi con le case editrici Archinto e Bava Libri, la cultura per bambini, diffondendo in Italia illustratori stranieri come Mordillo, ma anche promuovendo nel mondo gli illustratori italiani da Munari a Luzzati. Nativa di Genova, si è spenta a Santa Margherita Ligure, lascia 5 figli e 10 nipoti. La serie è scattata ieri con 4 anticipi a San Siro. L'Inter, campione uscente, ha superato 4-1 il Monza. Vittorie corsare di Napoli e Cagliari, rispettivamente sul Genoa e a Parma. 1-1 tra Udinese e Como. Oggi il programma prosegue con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30. Alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1 infine, il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda. In prima fila anche la Mercedes di Russell, seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri, terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Spot. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
6: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico 1000 lire. Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico 1000 lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
7: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
8: Per dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
10: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
11: E dove?
10: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
12: Latte e miele.

0: basta il tempo di un fiore.
1: La voce di Angelina Mango insieme a quella di Marco Mengoni e Canto d'amore su Radio Latte Miele. Buona domenica mattina, buona domenica anche ad Angelina Mango, che ha chiuso all'inizio di questo mese di agosto il suo tour rendendosi conto che ha solo foto brutte sul suo rullino. Come biasimarti, Angelina, nel senso, ti farei vedere il mio di rullino, che a parte le foto fatte dai fotografi è pieno di disastri fotografici, cose veramente da mettersi le mani nei capelli. Quindi ti compatisco, siamo sulla stessa barca. Di solito si direbbe navighiamo in un mare di, ma invece io mi sento di dire che magari navigare in mare insieme ad Angelina Mango. Scherzi a parte, buona domenica, buon weekend, buon rientro per chi di voi si fosse già messo in macchina. Noi proviamo a migliorare il vostro rientro anche con delle novità. Questa è una canzone che è uscita venerdì a mezzanotte e porta la firma di uno dei grandi nomi della nostra musica. Stiamo parlando di Ligabue, il suo ultimo singolo si intitola Qualcosa per te.
2: Dios.

0: I Ligabue su Radio Latte Miele, canzone che accompagnerà anche i titoli di coda di uno speciale che si chiama Luciano prima di tutto, che andrà in onda su Sky Documentaries e in streaming su Now, uno speciale in cui Ligabue di fatto si racconterà tra ricordi, successi, emozioni in occasione anche dei 30 anni di una canzone mica male come Certe Notti, che secondo me vabbè, una dei più grandi capolavori della nostra musica. Da, non solo, perché da settembre Ligabue ripartirà in tour, 15 appuntamenti unici in 15 città, zero repliche, ogni notte speciale irripetibile. Vi elenco al volo le città che saranno Jesolo, Verona, Padova, Bergamo, Genova, Livorno, Pesaro, Firenze, Mantova, Bologna, Messina, Eboli, Bari, Ancona. Si chiude il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano, che sarebbe l'Arena Santa Giulia, quella nuova costruita ad hoc per i giochi olimpici di Milano Cortina. Prima data il 12 settembre, ultima il 24 di ottobre. Tanti auguri Liga, buona festa, e io credo proprio che a Milano un saltino lo farò.
1: Tutti amano, wow. Tutti amano.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
5: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
6: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
7: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taula lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taula e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
8: Latte Miele.

Fico da Bollino Nero, noi di Radio Latte Miele proviamo a indovinare quantomeno la playlist. Ripartiamo da un capolavoro del 66 di Patti Pravo e poi uno dell'84 di Fabio Concato.

Tienimi dentro te, canzone bellissima di Fabio Concato del 1984. Fabio Concato che sono andato un po' a recuperarmi, no? Durante quest'estate, su consiglio di Giulia, tra l'altro, che saluto. Ciao Giulia. E ho scoperto avere una discografia pazzesca con dei capolavori. Sono un po' quelle cose che rivaluti col tempo. Mi è successo anche di recente con un libro. Ho riletto La fattoria degli animali di George Orwell, libro che mi era stato propinato quando facevo il liceo e che all'epoca avevo odiato, perché chiaramente quando leggi un libro obbligato da un professore o da una professoressa, il 95% delle volte questo libro lo detesti. Mi è ritornato in mano di recente, ho iniziato a leggerlo ed ho iniziato ad apprezzarlo. Ho detto, ma che capolavoro, che cosa mi sono perso io all'epoca da studente che non aveva minimamente voglia di comprendere quel nero su bianco che aveva davanti agli occhi. Provate a fare questo esperimento, cioè recuperatevi dei libri che magari vi hanno obbligato a leggere a scuola e rileggeteli con la testa libera. Fidatevi che magari qualcosina in più lo apprezzate. Fatemi sapere poi come va questo esperimento. La prossima canzone è datata 1999, la voce è quella.

0: mio corpo che cambia, Elite FIBA su Radio Latte Miele, pezzo del 1999. Buongiorno, buona domenica mattina. Io mi chiamo Ede e vi faccio compagnia fino alle 13 raccontandovi tutta una serie di curiosità. Parliamo un attimino, per un momento, por favor, anche di Spider-Man, questo film che, sapete, ha tenuto banco durante l'estate perché è uscito, perché ha fatto comunque il suo successo ed è andato parecchio, parecchio bene. Che curiosità vi potrò mai raccontare su Spider-Man? Io che, tra l'altro, l'ultimo Spider-Man ancora non l'ho visto. Beh, Spider-Man ha un curioso superpotere anche fuori dallo schermo. Praticamente tutti i suoi protagonisti si sono innamorati sul set. Tobey Maguire e Andrew Garfield, detto Tom Holland, che sono i tre attori che hanno interpretato Peter Parker nelle principali saghe, si sono tutti innamorati delle rispettive partner sul set. 100% di riuscita, cioè addirittura l'ultimo Tom Holland con Zendaya si è sposato e i due si sono conosciuti lavorando a Spider-Man Homecoming. Poi la loro relazione è stata resa pubblica nel 2021. Quest'anno, come detto, si sono sposati. Questa coincidenza non era sfuggita nemmeno a Demi Pascal, produttrice di Spider-Man, che aveva addirittura consigliato ai due di non mettersi insieme. Ma fatti anche un po' gli affari tuoi. Quindi ho scoperto qual è la soluzione al mio problema, cioè problema, al fatto che io al momento non abbia ancora una compagna, un più uno da portare ai matrimoni degli amici che nel frattempo impazzano. Non devo andare in giro, non devo inventarmi app di incontri, non devo fare assolutamente niente. Devo solo presentarmi ai casting per essere protagonista nel prossimo Spider-Man.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pita.
3: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
4: State zitto!
5: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Laboratorio Gabriella, ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
8: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
9: Latte e miele.

0: succede proprio niente.
1: Niente, Resilienza 74, Rita Pavone su Radio Latte Miele. Tanti, tanti auguri a Rita Pavone, che oggi spegne, non so se dire l'età, in teoria non si dice l'età di una signora, vabbè, che oggi spegne X candeline. Comunque sono tanti gli anni, ma portati davvero alla grande. Tanti tanti auguri ad una leggenda della nostra musica, che tra l'altro di recente ha festeggiato anche i 100 anni del marito Teddy Reno. E tra le tantissime cose belle che ha detto Rita Pavone, c'è una frase che mi sono andato a recuperare, che dice: il mio Teddy ha 100 anni e è ancora un figo. E se non è amore questo, ma magari trovare anch'io una persona che il giorno in cui compirò 100 anni, se mai ci arriverò, ci tengo a sottolineare, dirà: il mio Edo è ancora un figo. A me non lo dicono a 28, vabbè. Sei fortunato, Teddy. Oggi mi raccomando, dillo anche tu a lei, almeno andate, cioè, uno a uno, palla al centro. Tanti auguri, Rita, da tutti noi di Radio Latte Miele.

0: 11 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: L'ultima di Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Latte Miele? Buongiorno, state ascoltando Tutti Amano il Weekend. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo. Sto con voi fino alle 13, quindi abbiamo ancora 120 minuti di chiacchiere. Io non so cosa faccio questa sera, ma appunto so cosa faccio questa mattina, almeno per quanto riguarda le prossime due ore. Scherzi a parte, tu cosa fai questa sera? È una domanda a cui i giovani stanno rispondendo in maniera sempre più diversa rispetto al passato. Cioè, il modo di divertirsi sta attraversando una trasformazione profonda guidata proprio dalle scelte della generazione Z. C'è un'indagine condotta da un noto marchio di bibite che, diciamo, sconvolge un po' quella che era l'opinione generale sul cosa i giovani preferiscono fare la sera. Tra poco la vediamo nel dettaglio, per il momento un piccolo break.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
4: Sì, ma tolga la mano.
5: Non posso.
4: Avanti, tolga la mano.
5: Le ho detto che non posso.
3: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
7: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
8: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
9: Latte Miele.

ogni settimana. Edoardo Bennato, buongiorno e buona domenica. State ascoltando Radio Latte e Miele. Buon viaggio a tutti coloro che stanno passando queste ore della domenica mattina in macchina. A proposito, se avete i vostri figli dietro e i vostri figli fanno parte della generazione Z, chiedetegli come preferirebbero passare le serate. Perché, come detto prima, è venuta fuori un'indagine condotta da un noto marchio di bibite, indagine che rivela che il 56% degli under 30 preferisce organizzare serate in casa invece che uscire nei locali. Si chiama home tending e non è sinonimo di pigrizia, ma secondo i giovani rappresenta una ricerca di cura dell'ambiente, perché si cerca di vivere relazioni più autentiche e prive di tutta quella pressione che ti porta al dover uscire, quindi il prepararti oppure stare nei locali dove c'è la musica e quindi non puoi conversare. E quindi si associa questa tendenza proprio a una ricerca di un benessere psicofisico diverso. Non solo, c'è anche una riduzione dei costi, perché un drink al bar costa X, magari se compri qualcosa da sbevacchiare in casa insieme agli amici spendi Y, che sicuramente è un numero più piccolo di X. Ma in realtà non si beve nemmeno più, cioè si beve tanto analcolico, si beve addirittura acqua. L'importante è stare insieme in un salotto e chiacchierare con gli amici, chiacchierare con persone che si stanno conoscendo o che magari durante la chiacchiera ci si rende conto di non conoscere. È una cosa da approfondire, un fenomeno da approfondire. Proviamo a farlo anche noi qui su Radio Latte Miele tra poco. Voi nel frattempo fate la domanda ai vostri figli, fidatevi che vi tengo d'occhio. Ascoltiamo adesso uno degli artisti appartenenti alla generazione Z, perché è nato nel 1999, Safe.

Parlare d'amore, singolo estratto dal suo album Santissimo, fuori dall'8 di maggio, e l'amore potrebbe essere uno degli argomenti delle mille chiacchiere che i giovani preferiscono fare a casa la sera rispetto all'uscire e andare per locali. Chiacchiere in presenza, ci tengo a sottolineare, cioè non c'è il desiderio di stare dietro uno schermo per chiacchierare con le persone, ma c'è proprio invece la voglia di incontrarle e passare del tempo con loro. E dicevamo, c'è un confronto da fare, perché per la generazione precedente alla nostra, quella dei millennial, il consumo di alcol, le uscite serali sono state sempre un pilastro della vita sociale, mentre adesso la generazione Z vuole fare una scelta un pochino più strategica per tutelare la privacy, la salute mentale, e si vuole stare un pochino meglio, si consuma anche meno alcol, anche per un certo tipo di attenzione al proprio fisico, c'è molta più cura del proprio corpo forse nei ragazzi rispetto a qualche anno fa, e c'è questa voglia di conoscersi, perché forse il periodo dietro che abbiamo passato a lungo dietro uno schermo ci ha fatto rendere conto che noi le persone non le conosciamo davvero, non sappiamo i loro sogni, non sappiamo le loro paure, non sappiamo realmente chi abbiamo davanti. Provate a fare questo esperimento, no? Anche tra di voi, con dei vostri amici, ma posso dirvi, ma pure con i vostri figli o con i vostri genitori, se siete figli. Provate a farvi queste chiacchiere, provate a chiedere anche a loro come stanno, i loro sogni, le loro paure. Fatemi sapere se emergono cose che magari non vi aspettavate. Tanto avete tempo, se siete in macchina insieme, siete nel bel mezzo del traffico domenicale, non sono le ore per fare queste chiacchiere che vi mancano. Poi, se non vi va, potete tranquillamente stare in compagnia di Radio Latte e Miele. Io vi prometto che ci metterò il massimo dell'impegno per non annoiarvi, almeno fino alle 13.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
4: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
5: Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
7: Vetreria Lofrido. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lofrido lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lofrido, applicatore partner Saint-Gobain.
8: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
9: Latte e miele.

secondo viaggio nella storia della musica italiana di questa domenica mattina parte con due canzoni mica male: L'era del cinghiale bianco, Franco Battiato, 1979, e Non ti sopporto più, Zucchero, dall'87.

di crisi all'interno di un rapporto di coppia o di una profonda insofferenza verso una situazione sentimentale abbastanza logora. Ma si sa, per ogni grande caduta c'è sempre una risalita, e in questo senso ci viene in soccorso un brano del 1992 che è di fatto un inno alla resilienza. Si chiama La forza della vita, la voce è quella di Paolo Vallesi.

0: di La Forza della Vita con questo brano. Arrivò terzo al Festival di Sanremo del 1992, festival che venne vinto da Portami a Ballare di Luca Barbarossa e che vide al secondo posto un capolavoro, secondo me, di Mia Martini, Gli Uomini Non Cambiano. Voi state ascoltando Radio Latte Miele in una domenica mattina in cui abbiamo parlato di home tanning, che cos'è? La tendenza dei giovani a preferire serate a casa senza alcol, a chiacchierare, a conoscersi, rispetto a l'uscire e consumare alcol, che in realtà sono state attività che hanno rappresentato a lungo un pilastro della generazione precedente alla nostra, quella per intenderci dei nostri genitori, dei nostri zii, oppure quella dei nostri cugini più grandi. Mi sto chiedendo un confronto tra padre e figli, tra madre e figli, e per capire se effettivamente questa cosa esiste ed emerge anche all'interno della vostra famiglia, perché io sento spesso e volentieri i genitori: ah, mio figlio pensa solo a stare in giro, ubriacarsi, eccetera, quando in realtà questo sondaggio più o meno dice il contrario. È sbagliato il sondaggio? Sono i vostri figli che invece sono dei figli atipici rispetto alla maggior parte della generazione Z? E comunque non ci sarebbe niente di male, eh? Cioè, non sto condannando una scelta piuttosto che un'altra. Ognuno della propria vita fa quello che vuole, l'importante è che qualsiasi cosa si faccia, la si faccia con testa, mi raccomando.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: Info e biglietti su iDays.it. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
4: Latte Miele.

musica alla radio, la voce di Laura Pausini su Radio Latte Miele in questa domenica mattina. Laura Pausini che si prepara ad un bel tour nelle arene, nei palasport, che comincerà il 1° di ottobre da Mantova, 2 ottobre sempre Mantova, 4, 6 e 7 Milano, Unipol Forum. Poi si va all'estero, 11 ottobre Stoccarda, poi Oberhausen, spero di averla pronunciata bene, Zurigo, 2 date a Torino, poi Lisbona, Bruxelles, Lussemburgo, Nizza, Ginevra, Bologna, Bologna, Firenze. Poi si va anche in Brasile, Sao Paulo, poi Bari, Lignano, Sabbiadoro, Pescara, Messina, Roma. Questi sono tutti stadi, mi sono dimenticato di dirlo. Poi si torna nelle arene alla fine del 2027 con Londra, Eboli, Lione, Parigi, Göteborg, Amsterdam, Zagabria. E sono tantissime date, Laura, ma quante ne stai facendo? Cioè diventa impossibile starti dietro con i tuoi tour. Vabbè, comunque ci sono un sacco di occasioni per andare a sentire Laura Pausini dal vivo. Consiglio spassionato da uno che c'è stato: andate, perché la sua voce è veramente clamorosa.

0: 12 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: settembre, due settimane su Radio Latte Miele. Buongiorno, buona domenica mattina. Due settimane sono effettivamente quelle che più o meno la maggior parte di voi ha avuto di ferie e che finiscono oggi, quindi immagino stiate tornando. Com'è la situazione traffico, belli miei e belle mie? Aggiornatemi con un messaggio al 335-787-1910. Sono super curioso di sapere quanto vi siete già innervositi, cioè quanto siete già incolonnati, chissà a quale altezza della nostra bella Italia voi siete incolonnati mentre io vi parlo da questo studio, sperando di tenervi la giusta compagnia ancora per i prossimi 60 minuti. Abbiamo tante belle chiacchiere da fare, tanta bella musica da ascoltare, ma prima di tutto bisogna dare la linea alla redazione. Sentiamo le ultime news dall'Italia. Italia e dal mondo.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Ancora buona domenica da Alessandro Cisiling. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella a Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce a esse sarà considerato un nemico. Avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora le prese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023, a 31 anni. Sgridami severamente quando sbaglio, aggiunge, è ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature, che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro-sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrone di casa. Si inizia alle 18. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
3: Spot. Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it. Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
4: Latte e miele.

0: Partenope, Merken Cremont, i The Colors e Serena Brancale su Radio Latte Miele, alla fine di un'estate che per qualcuno potrebbe essere stata la stagione di un nuovo amore conosciuto e poi abbandonato, perché oggi col rientro a casa si chiude anche un po' la stagione degli amori estivi per tanti, quegli amori così fugaci ma al tempo stesso così belli e così intensi. Non so se vi siete mai chiesti come mai questi amori siano così intensi nonostante una durata incredibilmente breve. Beh, dopo proviamo a trarre qualche conclusione insieme. Prima sentiamo un'altra bella canzone, la voce di Jovanotti, la produzione di Gabri Ponte.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui,

Questi DNA che si mescolano, come canta Jovanotti con la produzione di Gabri Ponte, cose di amore, insomma. Abbiamo anticipato poco fa su Radio Latte Miele l'argomento amori estivi, perché qualcuno magari se lo sta chiedendo, ma perché sono così intensi questi amori estivi? Non c'è chiaramente una risposta scientifica, però possiamo pensarci insieme. Tanto tempo libero, maggiore socialità, luoghi nuovi, routine temporaneamente sospesa, brutti pensieri a casa. E inoltre, inconsciamente, sappiamo che il momento con quella persona ha una durata limitata. E proprio per questo ogni incontro viene amplificato e reso speciale. Ecco perché una crush estiva può restare impressa a lungo, molto più, permettetemi, di alcuni ex fidanzati o ex fidanzate che abbiamo avuto nel corso della nostra vita. Provate a pensarci. Ora non voglio stare a, cioè, non voglio girare il dito nella piaga, amici miei, però ci sono quelle crash estive che non dimenticheremo mai. Io ne ho una dal periodo delle medie, non dirò il suo nome perché ancora magari ascolta la radio e tutto, ma lei sa benissimo che sto parlando.

0: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella.

0: tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
1: Benvenuti da Lumen.
0: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
1: Vivi il gusto, vivi Lumen.
0: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
2: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
3: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
4: Per Dormire, design for wellness.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
6: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
7: E dove?
6: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
8: Latte e miele.

Questa domenica mattina su Radio Latte Miele ripartiamo da Mina e Alberto Lupo con Parole Parole, potete anche cantarle in coppia se volete, e poi un pezzo da cantare in gruppo, Mamma Maria.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: su Radio Latte Miele. Chissà se è famosa questa canzone anche in Brasile. Brasile, dove vi voglio portare per raccontarvi una storia che ha dell'assurdo. Vi presento la signora Amanda Maria de Souza Oliveira, che è una donna di 38 anni che è finita sotto processo per frode. E voi direte, mamma mia, che ha fatto la signora Amanda Maria Souza de Oliveira? Beh, che ha fatto? Ha finto di essere una dodicenne indifesa, ingannando prima un pastore raccontandogli degli abusi finti di un padre biologico e poi l'intera comunità. Cioè, pensate che una coppia di coniugi l'ha addirittura accolto in casa e lì ci ha vissuto per più di un anno, nello stato di Santa Caterina, nel nord del Brasile. Quindi immaginate che la signora Amanda, cioè, si è finta una bambina di 12 anni e tra l'altro c'è una foto in cui beve latte dal biberon con un pupazzetto. Ma signora, ma c'ha 38 anni! Ma che storia è? Ma com'è possibile che nessuno se ne è mai accorto? Effettivamente ha una faccia, ha molto una baby face, no? Come dicono i giovani. Però addirittura non ha nessuno a accorgersi che la signora in realtà aveva 38 anni e non 12, diciamo che qualcosina non tornava. E poi giustificare i tratti fisici adulti, lei addirittura sosteneva di essere autistica, di soffrire di patologie specifiche, di avere dei problemi ormonali. C'era stato pure un tentativo di iscriverla a scuola, di regolarizzare l'affido, e lei era riuscita a bloccarlo, non ho idea come. Però poi sono state fatte delle verifiche sul web e si è scoperta la vera identità di questa signora, che comunque adesso è sotto processo per frode, sì, ma per un anno e due mesi è riuscita a far credere a tante persone che invece di 38 anni ne aveva 12. Questo vuol dire mantenersi giovani, vedete? Prendete esempio dalla signora Amanda Maria Souza de Oliveira. Ora Marco Masini su Latte Miele.
1: Ci vorrebbe il mare che accarezza.

0: Amico mio, caro Marco Masini, ci vorrebbe il mare, sì, in questa domenica mattina, almeno per quanto riguarda il sottoscritto che vi sta parlando in quel di Milano. E di mare sì, ne ho visto in quest'estate, ma l'ho visto per motivi lavorativi, qui non è che me lo sono goduto come tutti voi vacanzieri, perché per chi fa animazione non è fare vacanza, è sempre lavorare. E ci tengo anche a spezzare una lancia in favore di tutti i miei colleghi che dedicano l'estate al divertimento e al benessere degli altri. Bravi raga, siete fortissimi e fortissime. Abbiamo parlato poco fa sul latte miele della storia di Amanda Maria Sous de Oliveira, e anche voi siete sconvolti tanto quanto sottoscritto, perché questa signora, facciamola breve, per più di un anno ha fatto credere di avere 12 anni quando in realtà ne aveva 38. Cioè, pensate noi che ci facciamo la skin care, pensiamo a dei modi per mantenerci giovani, c'è chi si fa le sopracciglia, c'è chi la barba, c'è chi taglia i capelli coi tagli adesso dei giovani, quando in realtà basterebbe una bella bugia detta alle persone giuste. Lo diceva anche Antonio Albanese, no, nel famoso film Qualunque Mente 2: siamo la giusta al momento giusto. Non posso sostituire perché sarebbe una parolaccia che non va benissimo la domenica mattina, quando magari mi stanno ascoltando anche dei bambini di rientro verso casa dopo le ferie. Mi raccomando, se doveste vivere una situazione del genere, quantomeno segnalatecela, perché sono queste le storie con cui riempiamo ben volentieri la mattinata delle persone che sono in viaggio.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
2: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
4: Latte e miele.

Arisa, meraviglioso amore mio, in questa domenica mattina su Radio Latte Miele. Per fortuna si sono spente le polemiche intorno ad Arisa per quanto riguarda la sua foto in topless, pubblicata tra l'altro da lei per festeggiare il suo compleanno, perché la didascalia dice hashtag 44 come gli anni che ha compiuto, portati da Dio, se posso permettermi, tra l'altro da Arisa. L'abbiamo incontrata a Sanremo in grandissima forma, speriamo di rivederla quanto prima anche da queste parti. E vi chiedo per favore, cioè, evitiamo queste polemiche veramente sterili e futili. Alla fine non c'è nulla di male, ognuno può fare del suo profilo Instagram quello che vuole. Capisco che magari il cantante possa rappresentare anche un esempio per i bambini e le bambine, però ragazzi, cioè, nel senso, una certa, vabbè, e evitiamo. Comunque, grazie mille per la compagnia che mi avete fatto in questa domenica mattina, ci risentiremo a breve su Radio Latte Miele. Per il momento non mi è dato dirvi, cioè non posso dirvi ancora quando, a che ora, con chi, con cosa, eccetera eccetera eccetera. Per sapere tutte le novità, beh, vi basta seguirci sia sul nostro sito web lattemiele.com che sulle nostre pagine social.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Spot. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
2: Benvenuti da Lumen.
1: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
2: Vivi il gusto, vivi Lumen.
1: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
3: La tua salute non può aspettare.
1: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
4: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
5: Latte e miele.

0: sottovoce gridata, digitata su web, buttata dentro un respiro, respira tutto il tempo.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: La storia del vetro è lunga di oltre 7.000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
4: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
5: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: Latte e miele.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ancora buona domenica da Alessandro Cisilin. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce a esse sarà considerato un nemico. Avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora le prese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023 a 31 anni, sgridami severamente quando sbaglio, gli aggiunge. È ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature, che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro-sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18. Ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
2: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta! Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
3: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
2: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Latte mia.

0: piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
2: Per Dormire, design for wellness.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
5: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Latte e miele.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi click. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.

0: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
1: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
2: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
3: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venereologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
4: Latte e miele.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Ancora buona domenica da Alessandro Cisiling. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella a Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce a esse sarà considerato un nemico. Avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora riprese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023, a 31 anni, sgridami severamente quando sbaglio, aggiunge, è ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature, che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro-sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18. Ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
2: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni, da lunedì al sabato alle ore 8, su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
3: Latte Miele.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Spot. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
2: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
3: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
4: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
5: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
6: Latte e miele,

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana. Disco Weekend.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldato

0: Oggi non si muore d'amore.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
3: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
4: E dove?
3: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Latte mia.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ancora buona domenica da Alessandro Cisiling. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella a Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce a esse sarà considerato un nemico. Avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora le prese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023, a 31 anni, sgridami severamente quando sbaglio, aggiunge, è ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature, che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro-sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrone di casa. Si inizia alle 18. Ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
2: Spot. Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
3: Un sorriso sicuro cambia tutto.
2: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
3: Sorridi, c'è Ichnos.
2: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
4: Latte Miele.

0: 16 in punto. La classifica di Latte Miele. La classifica di Latte Miele.
1: Oggi è sabato, il che significa che ritorna la classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti e un buon pomeriggio, io sono Doug e con me in regia c'è il maestro Cappellato. Buon pomeriggio anche lei, caro maestro. Insieme per le prossime due ore per ascoltare, capire, analizzare e far spostare anche tutte le grandi canzoni che compongono l'estate italiana di Radio Latte Miele. 25 canzoni da ascoltare una per una, come sempre partendo proprio dalla posizione numero 25. Però prima di iniziare, vi ricordate la top 3 dell'ultima settimana? Non ve la ricordate? Ve la ricordo io. Terzo posto per Flamenco Paranoia di Samurai J, che aveva fatto un bel exploit saltando di 7 posizioni. Al secondo posto c'era Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, e al primo posto, saldamente stabile, Partenope di Mark & Cremont, Serena Brancale e I The Colors. Si comincia con la posizione numero 25, dove troviamo spesso protagonista anche in televisione Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina.
2: Tutta

0: Vasca.
1: Benji e Fede insieme ad Alex Britti con Viva la Vasca, canzone che perde 5 posizioni rispetto a 7 giorni fa, ritrovandosi quindi alla posizione numero 24. Il caso di una di quelle canzoni all'epoca della sua uscita, di canzone mal posta nel corso della stagione, perché uscì ad ottobre del 2000. Poi divenne molto popolare in realtà nell'estate immediatamente successiva, rimasta lì un po' ad aleggiare in attesa che fosse il momento giusto, e quando c'è stato bisogno tutti un gran bel tuffo nella vasca. Era la posizione numero 24. Alla posizione numero 23 invece ritroviamo Irama con Cabana, canzone che lo accompagnerà poi verso il suo tour invernale nei palazzetti d'Italia. Già diverse date sold out, come ad esempio la prima, quella di Mantova, la data 0 del 6 dicembre. Mi dispiace ragazzi, di Mantova non c'è più posto, però ci sono tante altre date: Firenze, Roma, Milano, Bologna, Torino e Napoli. Queste le città toccate dal tour di Irama

0: Alla 22 c'è Baby K con Tuca Macarena su Radio Latte Miele, ma Baby K sarà protagonista anche di uno spettacolo che andrà in scena su Canale 5 il prossimo autunno. Vi ricordate il famoso karaoke di Fiorello? Ve lo ricordate? Trasmissione storica che andò in onda su Italia 1 per l'appunto. Tornerà in questa stagione televisiva con una nuova veste, l'hanno chiamato Super Karaoke. Non c'è più Fiorello, ma ci sarà Michel Hunziker e ci saranno però anche tanti artisti che collaboreranno proprio alla realizzazione del programma. Uno di questi è proprio Baby K, che è trasmissione che sarà registrata a Ventimiglia nelle serate di 3, 4 e 5 settembre sul Belvedere del Resentello, quindi anche per rilanciare un po' l'immagine e il turismo in quello che è da anni ed è sempre stato il confine italiano tra noi e gli amici francesi. Era la posizione numero 22 della classifica di Radio Latte Miele e tra poco la 21.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Latte e miele.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: La classifica di Latte Miele.
2: Ricomincia la classifica di Latte Miele in questo sabato e domenica pomeriggio, come sempre il sabato in anteprima e la domenica stesso orario, sempre a partire dalle 16, ma in replica. Metti caso che qualcuno si è perso qualcosa, così può recuperare tutto quanto. Se invece volete proprio sapere tutto per filo e per segno, la trovate anche sul nostro sito lattemiele.com con tutte le posizioni. Intanto, per festeggiare un 32esimo anniversario, come fa Gianni Morandi, lo fa con un post sui social dedicato alla sua Anna, perché proprio durante il mese di agosto, ma di 32 anni fa, i due si conobbero e da lì nacque anche l'amore. E quindi lo festeggiamo anche però con la sua di canzone, quella di quest'estate. Insieme a lui c'è Alessandra Amoroso e ormai abbiamo imparato a conoscerla. È Hit Parade.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Noemi è tornata ad avere finalmente degli impegni dopo la famosa caduta dal palco di ormai un mese fa, è tornata ad esibirsi dal vivo e di questo siamo molto felici. Lo ha fatto giusto qualche sera fa, il 17 di agosto in provincia di Palermo, dopo la brutta caduta, la paura e il ricovero in ospedale, Noemi è tornata sul palco con le stampelle. Però l'importante era dare un segnale di presenza, far sapere che si sta bene, che si è pronti per tornare a fare il proprio lavoro e ad essere come sempre un raggio di sole sul palco, perché Noemi è sempre così, molto sorridente, molto solare ed è bello andarla a vedere. Se ancora non l'avete fatto e capita nelle vostre zone, recuperate. Posizione numero 20 per Noemi, posizione numero 19 in leggera discesa per Jovanotti insieme a Gabri Ponte con una canzone che è la loro collaborazione di quest'estate, si chiama DNA, posizione numero 19.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldato.

Edoardo Bennato ogni settimana alla posizione numero 18 nella classifica di Radio Latte Miele per quella che è una delle canzoni più recenti ad entrare nella nostra top chart, cioè solo 3 settimane di permanenza. Durante l'estate, ormai lo sappiamo, ci sono un paio di mesi in cui le etichette discografiche un po' si fermano, lasciano un po' le bocce ferme, perché giustamente poi tutti vanno in vacanze, quindi insomma è un po' più complicato riuscire a far uscire dei dischi. Quindi immaginiamo che già a partire dalla prossima settimana

0: l'ultima di agosto ci potrebbero essere delle novità. Torna la marea delle new entry anche all'interno della classifica di Latte Miele. Questa era la posizione numero 18, a tra poco per la 17.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.

0: classifica di Latte Miele.
1: Lo ha detto anche il jingle, questa è la classifica di Radio Latte Miele. Ogni settimana, ogni sabato e domenica è qui che ci ritroviamo per ascoltare le 25 canzoni più programmate nella radio più gialla di tutta Italia. Ciao a tutti, io sono Doug e con me in regia c'è sempre Maestro Cappellato. Buon pomeriggio anche a lei, caro maestro, e siamo pronti per andare avanti. Ci siamo lasciati con la posizione numero 18, dove abbiamo trovato Edoardo Bennato. Alla 17 invece c'è un'altra delle collaborazioni più interessanti di questa stagione, quella tra Trigno, giovane artista emergente, ed Ermal Meta, invece cantante decisamente più affermato. La canzone è Irrecuperabile.

Gianna Nannini insieme a Marracash avevano bisogno di trovare un modo per collaborare, finalmente ce l'hanno fatta con la nuova versione di America Inc., uno dei più grandi successi della Gianna nazionale in chiave rock anni 80. A proposito invece del rapper milanese, Marracash si sta preparando per un grandissimo ritorno sul palco, lo farà con un amico di sempre come Gue Pequeño per quella che sarà il 10° anniversario di Santeria, uno dei dischi usciti esattamente 10 anni fa e che un po' ha sbaragliato le carte nel mondo della musica urban nel nostro paese, diventando proprio un caso emblematico molto importante da studio quasi per il grande successo che hanno ottenuto insieme. Però del resto stiamo parlando di due dei più grandi, di due dei più forti, quindi non mi sorprende che abbiano ottenuto quel gran successo che ancora oggi a distanza di 10 anni merita un concerto solo per quel motivo lì. Posizione numero 16 per loro. Alla posizione numero 15 troviamo invece un'altra bella collaborazione dalle sonorità totalmente diverse, prima rock, adesso decisamente più cantautorale, forse anche un po' flamenco, dai, ce lo butto dentro. Loro sono Giuli, giovanissimo produttore genovese, ha lavorato tanto insieme ad Alfa, e invece lui è vero big della musica italiana, Biagio Antonacci, ed è l'ultima canzone.

0: alla 14 Achille Lauro con La città degli angeli in questo pomeriggio insieme con la classifica di Radio Latte Miele. Achille Lauro, anche lui, insomma, ne sta facendo veramente tante in questa estate del 2026, tant'è che si parla anche di gossip per Achille Lauro, perché sì, è stato paparazzato insieme a una probabile nuova fiamma. Ma a noi che ce ne importa? Però la cosa interessante è che avevano entrambi la stessa collana, cioè gli articoli che sono riuscito a recuperare online parlavano proprio di questo, del fatto che avevano tutte e due la stessa collana. Ma magari se la sono comprata insieme e basta, insomma, dai. Vabbè, posizione numero 14 per Achille Lauro e La città degli angeli, a tra poco con la posizione numero 13.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Segue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
5: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
7: Latte e miele.

0: settembre con due settimane alla posizione numero 13 in salita rispetto a sette giorni fa di un posto. Lo ritroviamo con questo suo brano non molto estivo, devo dire, per quanto riguarda quello che è un po' l'immaginario della musica d'estate, no? Tutta sole, mare, fiesta e playa. No, invece settembre come sempre ci fa un po' più riflettere con questa canzone che lui ha deciso di dedicare alle ex e agli ex fidanzati. Tant'è che sta facendo quasi un tour improvvisato, chiamato in causa dai suoi fan per andare sotto ai balconi degli ex fidanzati e cantare questa canzone. Io mi immagino anche un po' l'imbarazzo, no? dell'ex fidanzato. Vabbè, magari uno si è lasciato male, se si è lasciato bene però non se lo merita, non se lo merita. Era la posizione numero 13 del giovane cantante settembre e adesso, visto che siamo arrivati praticamente a metà strada, direi che c'è il riepilogone di tutto ciò che è successo dalla 25 fino alla 13.
1: Posizione 25.

0: Fra poco nella classifica di Latte Miele le posizioni dalla 12 alla 1.
1: La classifica di Latte Miele.
2: La classifica di Latte Miele.
3: Questa è la nostra classifica, le 25 canzoni più ascoltate nel corso degli ultimi 7 giorni nella vostra radio preferita di musica italiana. Ciao a tutti, io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato. Ancora un buon pomeriggio, caro maestro. Maestro, siamo arrivati a metà strada. Oh, il che significa che siamo a metà dell'opera. Giro di boa per noi per scoprire chi sarà alla prima posizione questa settimana. Ci saranno ancora Merck & Cremont con Partenope oppure le cose sono cambiate? Io lo so, ma non ve lo dico. Se no vi rovino la sorpresa, no? Intanto però ce ne sono ancora tante da ascoltare per avere anche uno sguardo generale, se volete, nel corso della settimana. Metti che vi perdete qualcosa, c'è tutto quanto sul nostro sito lattemiele.com, con tanto di playlist dove potete anche ascoltare tutte le singole canzoni. Ripartiamo dalla posizione numero 12, dove troviamo un altro bravissimo artista genovese. Lui è Bresh e lo ritroviamo con Da Dio nella classifica di Latte Miele.

0: La classifica di latte miele. Numero 11.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Cioffi con Carmela alla posizione numero 11. Finalmente riesce ad avanzare un po' lentamente quella che ho considerato per me una delle mie preferite di questa estate del 2026. È un po' quella canzone che non ti aspetti, che magari ha un tema un po' diverso rispetto agli altri, perché qua si parla di tradimenti, di corna, di, però dal punto di vista non del tradito, ma del traditore, perché è lui che vale, insomma, in tutto un giro che adesso non stiamo qua ad approfondire più di tanto. Non so se poi Cioffi ha avuto questa esperienza nella vita sua vissuta veramente, però magari gliel'hanno raccontata, ecco. Però non è, deve essere una situazione facile e molto piacevole. Li abbiamo ritrovati così alla posizione numero 11 in salita rispetto a 7 giorni fa, in discesa invece alla 10 troviamo un'altra delle collaborazioni di questa estate, quella tra Clara e San Giovanni, e la canzone è Le ragazze, posizione numero 10.

0: E come dargli torto a Clara e San Giovanni con Le ragazze su Radio Latte Miele, siamo entrati in quella che sono i posti più caldi della nostra classifica, la nostra top 10. Andiamo avanti tra poco, la posizione numero 9 vi aspetta.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
5: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
4: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili con prodotti specifici per la sicurezza dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
6: Latte Miele,

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: La classifica di Latte Miele.
2: Riparte la classifica di Radio Latte Miele. Se siete arrivati adesso, siete arrivati nel momento più caldo in assoluto, perché questa è la top 10, le 10 canzoni più ascoltate qua da noi in radio. Poco fa Clara e San Giovanni alla posizione numero 10 con Le ragazze. Invece alla posizione numero 9 c'è un'altra collaborazione, quella tra Emma e Fabri Fibra. La canzone è Antidroga.

0: d'amore.
1: Safe con Parlar d'amore e la collaborazione non accreditata di Brescia, che troviamo anche nei cori di questa canzone. È uscita giusto qualche settimana fa, era fine luglio quando era arrivata, pubblicata anche la versione radiofonica. Ma Safe, insomma, è stata una bellissima sorpresa di questa stagione musicale, perché l'abbiamo conosciuto anche grazie a Sanremo. I più informati già lo conoscevano, certo, però penso che senza Sanremo non avrebbe partecipato alla Notte della Taranta. Che ne dite? Perché sarà proprio questa sera, sabato 22 di agosto, Safe sarà tra i protagonisti speciali, ospiti speciali del concertone della Notte della Taranta, in programma nel piazzale dell'ex convento degli Agostiniani a Melpignano. Salirà sul palco insieme all'orchestra popolare della Notte della Taranta, diretta dal maestro concertatore, il signor Ermal Meta. Quindi un bellissimo concerto per chi è in zona, ma chi è in zona già lo sapeva, eh? Non è che se glielo dico io, ah, la gente corre, no, c'è già la fila da stamattina almeno. Questa era la posizione numero 8. Alla posizione numero 7 invece troviamo, come sempre, un altro dei grandi protagonisti della musica italiana degli ultimi anni, dalla sua uscita dai The Giornalisti, da Fatte di Cotte e di Crude, e questa è una di quelle dell'ultimo periodo. Tommaso Paradiso, posizione numero 7.

Un'altra piccola discesa, un gradino in meno per Gaia, che scende alla posizione numero 6 con Bossa Nostra. Questa è la classifica di Radio Latte Miele. Gaia negli ultimi giorni si sta godendo anche un po' di relax, ci sta dopo un tour molto lungo estivo, su e giù a destra e sinistra, spiagge, piazze, chi più ne ha più ne metta, giustamente si sta godendo un piccolo relax. Tant'è che giusto qualche giorno fa ha postato sui suoi social un bel video di una ripresa dalla barca di un gruppetto di delfini. Quindi vuol dire che si fanno vedere i delfini, è bello incontrarli perché sono proprio delle creature magiche, poetiche, molto intelligenti, però come sempre ricordiamo, lasciamogli stare lì nel loro habitat, non diamogli fastidio e non diamogli assolutamente il minimo danno. Gaia alla posizione numero 6 ci fa entrare così anche in top 5, dove ritroviamo i Pinguini Tattici Nucleari, che anche loro hanno abbandonato la zona podio ormai e si trovano adesso alla posizione numero 5. Li riascoltiamo con Sorry, Scusa, Lo Siento nella classifica di Latte Miele.

0: I pinguini tattici nucleari si devono accontentare questa settimana della posizione numero 5 con Sorry, scusa, lo siento. Se loro sono alla 5 vuol dire che qualcun altro ha preso il loro posto sul podio e lo scopriremo poi più tardi. Nel frattempo però una piccola pausa e tra poco la posizione numero 4.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
4: Benvenuti da Lumen.
3: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
4: Vivi il gusto, vivi Lumen.
3: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
5: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
6: Per Dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
8: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
9: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
10: E dove?
9: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
10: Latte e miele,

Giovanotti insieme ad Alfa ci augurano buon vento ed è questa una delle sorprese di questa settimana. Infatti salgono di due posti e si trovano adesso alla posizione numero 4, Cucchiaio di legno per loro. Tuttavia Alfa ha altri motivi per festeggiare, perché la sua musica sta uscendo finalmente anche dai confini nazionali ed è arrivata fino in Africa, dove un ragazzo che si chiama Innocent ha postato sui suoi social un video mentre cantava una delle canzoni di Alfa. Ad Alfa questa cosa è piaciuta molto, perché si rendeva conto che non capiva molto bene il senso e il significato delle parole, però le sapeva a memoria, ma tutte quante, cioè un po' come se io domani mi canto una canzone in norvegese. Certo, magari non so bene cosa dice, però grosso modo un'idea me la sono fatta, però le parole erano tutte giuste. Quindi quando la musica supera anche le barriere linguistiche, insomma, gli artisti si sono molto felici di questa cosa e gli si riempie il cuore. Li abbiamo ritrovati alla posizione numero 4 e adesso alla posizione numero 3, un'altra delle sorprese di questa settimana. Scendono di un posto Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Alla posizione numero 3 in discesa di un posticino rispetto alla scorsa settimana, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. E a proposito di Angelina, lo sappiamo, dopo un periodo di stop dalla musica in cui ha deciso di tornare all'università, in molti magari si stanno chiedendo: ma come vanno gli studi di Angelina? Se lo chiedono veramente in tanti, un po' per curiosità, un po' anche per affetto nei confronti della cantante. Lo ha raccontato lei stessa durante un'intervista in cui diceva: mi piace molto frequentare, mi piace molto andare all'università. Università, ho già dato qualche esame, ma si sa, poi quando arriva l'estate ci sono sempre tanti impegni, quindi ho rimandato una sessione a settembre. Angelina, se inizi così, fatelo dire da uno che l'università l'ha fatta e poi non gli è servito molto, però comunque l'ha fatta. Ecco, mai rimandare gli esami, se gli si può dare è meglio darli, poi al massimo rifiuti il voto, però comunque intanto un po' il pensiero te lo sei tolto. E adesso al secondo posto un'altra delle sorprese dell'ultimo anno, l'abbiamo conosciuto anche lui con Sanremo. Alla posizione numero 2 c'è Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Samurai J, che continua a sorprenderci quest'estate con Flamenco Paranoia, ritrovato alla posizione numero 2 dopo aver fatto veramente un salto doppio carpiato mortale negli ultimi giorni, perché fino a giusto 3 settimane fa si trovava nella parte più bassa della nostra classifica, ed eccolo qua alla posizione numero 2, segno che anche la classifica può sorprendere in positivo o a volte anche in negativo, dipende dai punti di vista. Posizione numero 2 per Samurai J, ma visto che tra poco ci sarà la numero 1, facciamo un po' un riepilogo, il riassuntone di tutto ciò che è successo dalla 12 fino ad ora.
1: Posizione 12.

0: E queste erano tutte le posizioni, dalla 12 fino alla 2, tra poco la numero 1.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony
2: Spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitto, poveri!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
9: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
10: Sì, ma tolga la mano.
11: Non posso.
10: Avanti, tolga la mano.
11: Le ho detto che non posso!
9: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
12: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
13: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero. Strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
14: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
15: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
16: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B. Latte.

0: la classifica di Latte e Miele.
1: L'ultima canzone della classifica di Radio Latte e Miele. Alla fine, quale potrà mai essere? E lì ormai ferma da metà luglio, non la schioda più nessuno. Stiamo parlando di Merck & Cremont con Serena Brancale e I The Colors, saldamente al primo posto con la loro Partenope. La possiamo eleggere canzone dell'estate 2026? Mi sa di sì. Prima posizione per

E al primo posto anche questa settimana, ormai da un mese, saldi lì ci sono sempre loro: Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors con Partenope. Segno che questa canzone, dal sound così mediterraneo, così latino, piace, piace, piace tantissimo. E piace anche noi, e l'abbiamo messa giusto al primo posto. E così la nostra classifica è arrivata alla sua più naturale conclusione. Appuntamento al prossimo sabato per una nuova edizione in cui scopriremo se Merck & Cremont è ancora lì. Sono ancora lì tutte e due? Chi può dirlo? Se Samurai J magari riesce proprio all'ultimo a schiodarli dal primo posto? Questo non lo possiamo sapere, bisogna aspettare 7 giorni. Grazie al maestro Cappellato in regia, io vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova edizione della classifica di Radio Latte Miele. Da Doug è tutto, un abbraccio, ciao!

0: 17:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
2: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
3: Per dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
5: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
5: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
5: Lumen, restaurant e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
7: Latte e miele,

0: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
3: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
4: Latte e miele.

Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90, 1998.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media partner, Radio Latte Miele.
2: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche breve piovasco. Ancora bello altrove, massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Spot. Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
6: Latte e miele.

0: 18 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Bentornati all'ascolto. L'Aquila, capitale italiana della cultura 2026, riporta a casa dopo 400 anni la Visitazione di Raffaello, oggi al Prado di Madrid, per la splendida mostra La Visitazione all'Aquila, Raffaello e Pontormo. E dunque al Museo Nazionale d'Abruzzo fino al 27 settembre sarà possibile ammirare le due celebri visitazioni della Madonna Santa Elisabetta, quella di Raffaello e quella di Pontormo, in un'operazione culturale di altissimo livello. Sentiamo il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.
3: Questo evento straordinario si inserisce nel filone delle grandi mostre che abbiamo previsto per Capitale Italiana della Cultura in collaborazione con il Museo Nazionale d'Abruzzo e con il Maxi L'Aquila. È uno dei punti più alti della programmazione di questo anno straordinario che sta interessando la nostra città, che ha visto già il posizionamento dell'Ecce Homo nella collezione del Munda. È un modo per salutare la Visitazione di Raffaello, che torna all'Aquila dopo 4 secoli, che per la prima volta si confronta con la Visitazione del Pontormo in questo progetto di grande ambizione.
2: Federica Zalabra, direttrice del Museo Nazionale d'Abruzzo e co-curatrice della mostra.
4: Questa mostra è un ritorno a casa. Ritorna a casa idealmente la Visitazione realizzata da Raffaello per la Cappella Branconio in San Silvestro all'Aquila. Ovviamente l'opera non è da sola, c'è un concept scientifico realizzato in collaborazione con Tom Henry che permette di affiancare due capolavori, appunto la Visitazione di Raffaello e la Visitazione di Pontormo, e poter riflettere sul tema iconografico della Visitazione, così importante nel Cinquecento, ma anche e soprattutto sulla trasformazione del linguaggio rinascimentale in quello che diventa manierismo. A distanza di pochi anni, 10, si va dalla cresta sottile del classicismo di Raffaello a questa data fino al manierismo completo di Pontormo.
2: Sentiamo anche Tom Henry, co-curatore della mostra.
5: Questa mostra presenta due opere che sono capolavori. Mettendo insieme questi due capolavori si capisce meglio come uno è capolavoro del manierismo fiorentino, Pontormo, e che l'altro è Raffaello, un monumentalismo romano tutto diverso. Stanno parlando del stesso soggetto, ma cambia molto come le due artisti di questi due filoni diversi presentano le cose.
2: Ed è tutto per oggi, grazie per essere rimasti in nostra compagnia.
6: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
7: Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
9: Latte e miele.

0: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: La tua salute non può aspettare.
2: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
3: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
4: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
5: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
6: Latte e miele.

0: proprio latte e miele.
1: Latte e miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90. 1991.

0: Poi biglietti su idays.it.
1: Spot.
2: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
3: Benvenuti da Lumen.
2: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
3: Vivi il gusto, vivi Lumen.
2: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai Centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
4: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
6: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
1: Latte Miele.

0: 20 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Si parte con una nuova settimana, lunedì 24 agosto. Ariete, ripartenza sul lavoro ma con una fase di cambiamento ancora da affrontare. Alcuni tagli sono stati già apportati. Saturno nel segno, l'ho detto tante volte, rappresenta una revisione, il grande critico. In amore attenzione a non essere troppo presi dai problemi esterni. Toro, giornata importante per decisioni professionali. Avevo detto che tutti coloro che hanno esitato nella firma di un accordo, di un contratto, comunque dovevano presentare un esame, con la fine di agosto avrebbero avuto delle novità. È il momento di scegliere. Il sole favorisce i cambiamenti anche in amore. Per i gemelli buone prospettive in tutti i settori, amore, lavoro. Abbiamo Mercurio, Giove, Saturno, tutti pianeti che incitano all'azione. Hai molte idee? Rischi solo di esagerare con gli impegni, risparmi energie. Cancro, in amore meglio non chiudere una porta e una storia troppo presto, perché questa Venere contraria tornerà attiva a settembre. Quindi magari adesso sei distratto dal lavoro, hai il dentino avvelenato con qualcuno, attenzione a non trasferire nella coppia tensioni nate altrove. Leone, periodo di crescita e direi anche successo. Giove nel segno sarà con te ancora per molti mesi, quindi puoi vincere una sfida importante, tornare a vivere una grande passione. Forse fai troppo? Ecco perché dal punto di vista fisico ci sarebbe bisogno di molto relax. Vergine, fase di evoluzione e cambiamento, poi il sole ormai è nel segno e ti fa vedere con maggiore chiarezza tutti i problemi. Sei una persona logica, pragmatica, non ami le perdite di tempo. C'è qualcuno che ti attacca, saprai come rispondere. Bilancia, questo amore è protagonista con Venere nel segno, se non lo fosse, muoviti, fai incontri, perché tutto quello che vivi in questo periodo è importante. Si parla anche di consensi per chi ha progetti a lunga scadenza, ha bisogno anche di un applauso pubblico. Saturno opposto rappresenta i nemici, gli avversari, che comunque saprai come contenere. Scorpione, oggi e domani sono favorevoli gli accordi, le trattative, le conversazioni importanti. Tanti. Le questioni economiche restano delicate, ci saranno però dei ritardi nei pagamenti, negli ultimi mesi dovresti averlo già notato, oppure lavori per un'azienda che è in, tra virgolette, miglioramento. Non affaticarti con i pensieri. La Sagittaria, hai una fortissima volontà di cambiamento, ma non solo in questo periodo. Sei nato con il desiderio di esplorare, scoprire, immaginare sempre una vita diversa e le prossime settimane saranno importanti per scegliere cosa vuoi davvero. Amore sempre più intrigante anche per i cuori solitari. Capricorno, è ora di spostare l'attenzione dalle responsabilità di lavoro all'amore, nel senso che se fai troppo o se ultimamente hai vissuto anche dei momenti di tensione a livello pratico, sarà importante rivalutare una storia, possibile recupero di una relazione da cui ti eri allontanato. Acquario, amicizie e amore in crescita, una crisi di coppia può essere affrontata ora che Venere è in buon aspetto. Ancora una volta però devo ribadire che il lavoro non è chiaro, magari si è chiuso un programma, un progetto, devi cambiare, insomma ci sono delle situazioni da chiarire anche a livello economico. Pesci, tu sai di valere, ma se qualcuno non riconosce i tuoi meriti puoi arrabbiarti. Chi è autonomo può già preparare le prossime mosse. In amore il clima sta cambiando rapidamente. Venere adesso riaccende la passione, addirittura favorisce le grandi decisioni a settembre. Chi vive una grande storia non deve tirarsi indietro. Periodo di maggiore crescita. Per oggi è tutto, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Spot.
2: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
3: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
4: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
5: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
6: Latte e miele.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi.

0: italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
1: Latte e miele.

Radio Latte Miele. Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1999.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
2: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
5: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
6: Latte e miele.

0: info e biglietti su iDays.it.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
2: Spot.
3: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
4: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo. Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
3: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.
5: Latte e miele. E tu

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti bravo, rap.
2: E batti tu anima, batte come
0: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pita...
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitto!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Spot.
6: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
8: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
9: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
10: Per Dormire. Design for wellness.
11: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
12: Canzano. La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
13: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
14: Latte e miele. Sonda.

0: rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Il folletto? Io lo compro rigenerato.
1: E dove?
0: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
2: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
3: Latte e miele.
4: Ti lasci

0: durano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: E adesso

Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odia.

0: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
1: Latte e miele,

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.

0: 22 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Si parte con una nuova settimana, lunedì 24 agosto. Ariete, ripartenza sul lavoro ma con una fase di cambiamento ancora da affrontare. Alcuni tagli sono stati già apportati. Saturno nel segno, l'ho detto tante volte, rappresenta una revisione, il grande critico. In amore attenzione a non essere troppo presi dai problemi esterni. Toro, giornata importante per decisioni professionali. Avevo detto che tutti coloro che hanno esitato nella firma di un accordo, di un contratto, comunque dovevano presentare un esame, con la fine di agosto avrebbero avuto delle novità. È il momento di scegliere. Il sole favorisce i cambiamenti anche in amore. Per i gemelli buone prospettive in tutti i settori, amore, lavoro. Abbiamo Mercurio, Giove, Saturno, tutti pianeti che incitano all'azione. Hai molte idee? Rischi solo di esagerare con gli impegni, risparmi energie. Cancro, in amore è meglio non chiudere una porta e una storia troppo presto, perché questa Venere contraria tornerà attiva a settembre. Quindi magari adesso sei distratto dal lavoro, hai il dentino avvelenato con qualcuno, attenzione a non trasferire nella coppia tensioni nate altrove. Leone, periodo di crescita e direi anche successo. Giove nel segno sarà con te ancora per molti mesi, quindi puoi vincere una sfida importante, tornare a vivere una grande passione. Forse fai troppo? Ecco, perché dal punto di vista fisico ci sarebbe bisogno di molto relax. Vergine, fase di evoluzione e cambiamento, poi il sole ormai è nel segno e ti fa vedere con maggiore chiarezza tutti i problemi. Sei una persona logica, pragmatica, non ami le perdite di tempo. C'è qualcuno che ti attacca, saprai come rispondere. Bilancia, questo amore è protagonista con Venere nel segno, se non lo fosse, muoviti, fai incontri, perché tutto quello che vivi in questo periodo è importante. Si parla anche di consensi per chi ha progetti a lunga scadenza, ha bisogno anche di un applauso pubblico. Saturno opposto rappresenta i nemici, gli avversari, che comunque saprai come contenere. Scorpione, oggi e domani sono favorevoli gli accordi, le trattative, le conversazioni importanti. Tanti. Le questioni economiche restano delicate, ci saranno però dei ritardi nei pagamenti, negli ultimi mesi dovresti averlo già notato, oppure lavori per un'azienda che è in, tra virgolette, miglioramento. Non affaticarti con i pensieri. La Sagittaria, hai una fortissima volontà di cambiamento, ma non solo in questo periodo. Sei nato con il desiderio di esplorare, scoprire, immaginare sempre una vita diversa, e le prossime settimane saranno importanti per scegliere cosa vuoi davvero. Amore sempre più intrigante anche per i cuori solitari. Capricorno, è ora di spostare l'attenzione dalle responsabilità di lavoro all'amore, nel senso che se fai troppo, se ultimamente hai vissuto anche dei momenti di tensione a livello pratico, sarà importante rivalutare una storia, possibile recupero di una relazione da cui ti eri allontanato. Acquario, amicizie e amore in crescita, una crisi di coppia può essere affrontata ora che Venere è in buon aspetto. Ancora una volta però devo ribadire che il lavoro non è chiaro, magari si è chiuso un programma, un progetto, devi cambiare, insomma ci sono delle situazioni da chiarire anche a livello economico. Pesci, tu sai di valere, ma se qualcuno non riconosce i tuoi meriti puoi arrabbiarti. Chi è autonomo può già preparare le prossime mosse. In amore il clima sta cambiando rapidamente. Venere adesso riaccende la passione, addirittura favorisce le grandi decisioni a settembre. Chi vive una grande storia non deve tirarsi indietro. Periodo di maggiore crescita. Per oggi è tutto, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Spot.
3: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sarocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
4: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
5: Sì, ma tolga la mano.
6: Non posso.
5: Avanti, tolga la mano.
6: Le ho detto che non posso!
4: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Latte e miele.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Un viaggio a senso solo, senza

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.

0: mezzanotte e tre.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.